0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.
0: Italiana.
2: Radio Norba.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

che sei un urlo di bambino intrappolato. Il gioco è cominciato e già è finito.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Un viaggio a senso solo.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cerco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla dell'attentato. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore della FIGC ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica.

0: Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamolo.
1: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
0: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al Sud Italia, con Puglia e Basilicata in prima linea, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita

Lascio che giri da sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

la musica italiana di Radio Norba.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla dell'attentato. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla procura sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore della FIGC ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamolo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al Sud Italia, con Puglia e Basilicata in prima linea, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi. Con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, scritto
3: sì, mi
2: ci trovi,
3: frappi sì,
2: scritto sì, vabbè, dai, dai, scritto sì, vabbè, sì, dai, dai, scritto sì,
3: mi ci
4: sì, vabbè, sì, sì,
5: ho visto un re,
6: se lo riscuse,
5: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè è
0: no, il fatto è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti i depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo.

0: per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi nell'indifferenza generale si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli e del direttore generale Marino. Le sigle metalmeccaniche di CGIL e CISL e UIL hanno chiesto al governo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Se non ci sarà entro il 15 luglio, aggiungono i confederali, si autoconvocheranno dinanzi a Palazzo Chigi. I sindacati considerano inaccettabile l'atteggiamento dell'esecutivo che aveva garantito la ripresa delle trattative entro la fine di marzo. Goletta Verde promuove la Puglia sulla qualità delle acque marine. Su 29 prelievi effettuati, solo in un caso i campioni sono risultati fortemente inquinati. Provengono dal litorale di Ponente di Barletta. In un altro caso, invece, a ridosso del canale Posticeddu ad Apani, nel Brindisino, le acque sono risultate inquinate. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.

cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz.

0: faccio vapore, se fermarsi o se ricominciare.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno. I feriti 16.740 è l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi nell'indifferenza generale si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli e del direttore generale Marino. Le sigle metalmeccaniche di CGIL e CISL e UIL hanno chiesto al governo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Se non ci sarà entro il 15 luglio, aggiungono i confederali, si autoconvocheranno dinanzi a Palazzo Chigi. I sindacati considerano inaccettabile l'atteggiamento dell'esecutivo che aveva garantito la ripresa delle trattative entro la fine di marzo. Goletta Verde promuove la Puglia

0: Sulla qualità delle acque marine, su 29 prelievi effettuati, solo in un caso i campioni sono risultati fortemente inquinati. Provengono dal litorale di Ponente di Barletta. In un altro caso, invece, a ridosso del canale Posticeddu ad Apani, nel Brindisino, le acque sono risultate inquinate. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno, i feriti 16.740 è l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco. Fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba di Sagi. Questa mattina sulla rete ferroviaria tra Calabria, Basilicata e Puglia la circolazione dei treni è rimasta interrotta per alcune ore a causa del taglio di alcuni cavi da parte di ignoti. Le linee interessate sono Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa, ma potrebbero ancora verificarsi dei ritardi. Trenitalia ha messo a disposizione autobus sostitutivi. Non si fermano gli assalti ai bancomati in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito, verifica in corso invece a Torre Canne. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Ieri mattina nel cimitero di Bari l'ultimo saluto a Marius, il clochard 41enne morto per strada qualche giorno fa. Presenti il comune, i volontari dell'associazione Incontra e qualche conoscente. L'amministrazione ha deciso di occuparsi dei funerali perché nessun parente ne ha reclamato la salma. Sentiamo Michelangelo Cavone, assessore al welfare del comune di Bari.
3: Stiamo accompagnando Marius per il suo ultimo viaggio. Vogliamo dimostrare che Bari può essere famiglia per tutti, anche per gli invisibili. Dobbiamo fare di più, non siamo riusciti a salvarlo, ma ci sono tantissime altre persone sulle quali abbiamo

0: la responsabilità di intervenire.
1: Oggi in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con Team Battiti Live, la conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. E per le notizie è tutto.
2: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, evitargli calore, preparargli il cammino.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della

0: Motta, ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo

0: o sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari.

0: avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomati in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa, pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non ha apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Lo stipendio medio annuo dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi e lo smart fa fare più figli. Lo rivela l'INPS. Lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio le pensioni future. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata

0: Su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

sono sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

dichiarazioni. E la bambina disse: non guardavo, mi ero innamorata. Il nonno disse: sono stati gli alberi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa. Pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non ha apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino

0: Nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Italiana, Radio Norba, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Quasi fermo il transito a Hormuz. Sepolto Ali Khamenei. Mosca critica, Washington arma Kiev, ma vuol contribuire alla pace. Per la nuova legge elettorale Salvini apre alle preferenze. Tecnici al lavoro, non abbiamo precondizioni, le parole. Come fare lo decideranno. Per noi conta che chi vince possa governare 5 anni. E sul caos treni così il vice premier. Spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati ma salari più bassi. Lo smart fa fare più figli. Un dipendente su 7 è straniero. Lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Dal 95, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco. Venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra. Domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio

0: conta che chi vince possa governare 5 anni, e sul caos treni così il vice premier. Spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati ma salari più bassi, lo smart fa fare più figli, un dipendente su 7 è straniero, lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri, dal 95 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. 2 sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Da Milano arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale ha inflitto a uno degli eter 4 mesi, pena sospesa e risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un indennizzo alla Fondazione Memoriale della Shoah. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston, un match ad alta tensione, Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento.

0: 19enne morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovskis, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Sigefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Al vaglio degli inquirenti 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Labitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technology.

0: da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
1: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
0: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo mare buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

ame. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza, minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso, il reato ipotizzato dalla Procura di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore, ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione

0: me la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flexrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flexrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz è quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flexrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flexrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

di pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amor

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.